incorruttibile. Tu sei incorruttibile, tu sei un cantautore. Tu sei saggio, tu porti la verità. Tu non sei un comune mortale, a te non è concesso barare. Tu sei un cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare, tu sei un cantautore. No, tu non puoi lamentarti che ti senti male, che ti scoppia la testa, ma ce lo fai a guidare. Ma non facci ridere, dire che anche un camionista si ferma ogni tanto a riposare, perché un camionista non ti puoi paragonare, tu sei un...

0: Autore.
1: Tu sei semplice, tu sei sicuro, tu sei generoso, tu sei valoroso, tu sei... Autore. Tu sei senza macchia,
0: tu sei senza peccato.

0: spazzolando qua e là, ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
1: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
0: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.

L'anno nuovo per magia deponeva regali, la tristezza, l'allegria ed i giorni normali. L'anno vecchio stava

non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la la la la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte, sempre.
10: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 0077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro. In pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
5: Sceriffa, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
6: Ma no, ma da 5 è da che il pan?
7: Ma no! De 5 e che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
6: Ho bella capito, il fornello delle parole è dato un po' tutto, e me mattina puoi subito andare.
5: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
3: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
8: Why are you keeping me at a distance?
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
9: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
9: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Buon inizio settimana, buona giornata a tutti e tanta, tanta salute e felicità. 7:30 qui, sembrava buio, pesto, un temporalone che non ha dato danni proprio. Qualche goccia è piovuto, specialmente a Sanso, Sanso più che qui da noi.

calore enorme, pensate, di cespugliare con queste l'erba cresce. Purtroppo, le mamme invecchiano, si dice in gergo in quella bella canzone. Ma non è di questo, di tutto questo che vogliamo. Addirittura là da noi c'era difficoltà fino alle 8 di interconnessione con Facebook. La linea ADSL c'era, ma non c'erano i parametri per entrare nei social, perciò non è che abbiamo perso nulla o molto, ma insomma un po' il bullettino iniziale del mio programma questa mattina. Passiamo immediatamente a 4 giorni. Enrica, 4. 4 giorni, 4 punti per rispondere alla domanda salsese. Enrica non ha trovato niente nei suoi appunti. Gli amici e conoscenti di Enrica non sanno nulla. Di dove era, vuoi vedere? Che so qualcosa che in molti non sanno e che portiamo a conoscenza di tutti, perlomeno dei salsesi, dov'era la allora celebre, nota, celebre, è sparita ogni traccia, è sparita, Erika, non c'è più traccia di quella gelateria. Gelateria Paini Coloretti, un binomio che logicamente dovrebbe farti capire tante cose. Vabbè, vedremo se Erika troverà, perché già l'ho detto altre volte, questo rompicapo. Vedremo, insomma, sono da 4 giorni. Che non riuscite, perlomeno l'Enrica, che è il braccio di ferro col sottoscritto, ad trovare la soluzione. Vedo però i fidentini che è molto più tempo, che non riescono a dirmi, fino al 1950, via Micheli era un tratto di quale strada, ossia. Veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono questi due modi. Ed ora passiamo ai quiz sonori. Un vero sfacelo o disastro orecchiale, se vogliamo, perché qui è l'orecchio che vale, non i social, non Shazam. Non il passaparola, ma l'urice. Sentiamo. Titolo è di questa canzone che non fa parte delle canzoni sconosciute che Lanna ha proposto in molti casi. L'Annetta a cui mando un grosso saluto, ma fa parte di un qualcosa di meraviglioso, nazionale, un qualcosa che, ripeto, vedo l'ora di dedicare all'amico Pietro di Torino, perché so che è un buon gustaio musicale. Questa è veramente una gran bella canzone. Ed abbiamo il rumore, pesche in dare note. Quando avrà libertà di parola, la nostra Anna riuscirà. Riuscirà nel suo intento. Però io premetto che anche tutti voi, Dorice, ecni mia bota, cos'è questo rumore? Lo dico alle regine, Graziella e Diletta. Le due regine dei rumori.

0: 3 premi e 50 punti. 3 premi e 50 punti. E vado immediatamente con il primo notiziario di questa mattina.
1: Notizie flash. Flash.
0: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano anche quest'anno al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di luglio, agosto, settembre. E perciò prossimo appuntamento, come ben vedete, sarà il 26 luglio. Per informazioni e prenotazioni contattate il 339 20 03 835. Ricordiamo che oggi Calicantus è aperto tutto il giorno, è domani chiuso come sempre per riposo settimanale. Calicantus, piante, fiori, composizioni, Calicantus, per darvi il meglio prenotate a Calicantus qualsiasi tipo di cerimonia. Calicantus anche per farvi installare la app canatina Calicantus, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Qual è il pensiero del giorno? Ricordiamo, non sono gli anni che fanno invecchiare una persona o l'altra, ma sono i dispiaceri.

Ed andiamo con una colossale intanto è giusto dare il merito a chi ce l'ha, la Spagna campione del mondo di calcio. Voi sportivi starete seguendo in molti in diretta perché c'è il fuso orario che logicamente la premiazione, la Spagna, Sanchez sarà felicissimo. La Spagna che è una delle nazioni europee dei volenterosi, veri volenterosi che vogliono aiutare l'Ucraina togliersi quel chiodo, quel massacro che fa un criminale di guerra che è Putin verso l'Ucraina. Viva la Spagna! Viva la Spagna, campione del mondo di calcio. Intanto parlando sempre di disastri, centinaia di droni verso droni ucraini verso Mosca. Finalmente Mosca ha pane per i suoi denti. Io però a differenza di Mosca che colpisce zone residenziali di Kiev dove sono scuole e bambini, quello è un criminale e lo sappiamo, Kiev è mirata su postazioni petrolifere, costruzione di armi e quant'altro, perciò c'è una bella differenza dal difenderci, lo diciamo ai bonisti italiani, viva ancora il nostro governo che appoggia in pieno gli aiuti a Kiev e a chi ne ha bisogno come tutta l'Europa ed abbasso ai falsi bonisti, quei bonisti che non vogliono spendere due lire per la protezione dei nostri confini e poi ne derivano tali conseguenze. Intanto l'abbiamo detto, Baby Gang 539 in una maxi operazione, voi ci pensate? Sono 19.000 i minorenni nelle zone di spaccio, droga, movida e quant'altro. È una pena solo poter citare questi dati, mentre invece le riprese dei poliziotti intervenuti che hanno registrato le operazioni saranno messe immediatamente a disposizione dell'autorità giudiziaria, precisa la questura di Parma, c'è stato un fermo, gli agenti sono intervenuti su richiesta di cittadini che avevano segnalato una persona in escandescenza per contenere il soggetto, sono stati aiutati anche dai cittadini, gli agenti hanno richiesto anche l'ausilio dei sanitari dopo le operazioni di contenimento, loro presenza purtroppo è deceduto e da lì ne succede i bonisti, coloro che permettono queste cose e che tollerano queste cose, ne fanno veramente di ogni erba un fascio. Abbiamo invece corpo di un uomo bruciato ad Eboli, omicidio, corpo di un uomo carbonizzato in un terreno agricolo nel Salernitano, nella stessa zona ho trovato un'auto intestata a Luigi Esposito, Luca 53 anni, nome diffuso dalla procura di Salerno, secondo gli inquirenti la vittima era un giornalista sportivo, perciò qualcosa di molto grave
Roma, 8 intossicati dal cloro, ma non vi sembra che sia un anno catastrofico per la balneazione? 8 bagnanti intossicati in un centro sportivo, una piscina, circolo sportivo a Mentana, alle porte di Roma, tra loro un bimbo di 5 anni in codice rosso, altri 4 ragazzi tra i 10 e i 15 anni in codice giallo. Mentre invece la Lega, e mi unisco, ampliare la legittima difesa. Caro Matteo, le avete fatte voi le leggi, non noi cittadini. Noi cittadini saremmo per le leggi che chi viene in casa nostra non invitato, insomma, può subirne qualsiasi conseguenza senza danni. Ma vedo che avete fatto delle leggi anche che i ladri, i criminali, possono cavarsela anche per un cartello non affisso, dove li avverte che lì c'è una telecamera, non rubate, perché se lo fate potete farlo, essere ripresi, ma non presentare il filmato. Queste sono le leggi italiane. Ed abbiamo l'ira di Trump per i soldati americani uccisi nel raid a Quisimane, ed l'ira di un personaggio che ha innescato una guerra, io dico ormai mondiale, o quasi, con quella indifferenza di un personaggio, come lo vedo io, parapsicoidale. Ed abbiamo aziende sanitarie, tutti i progetti, parliamo di Parma, realizzati, grande Parma, ai fondi del PNRR sono 58 milioni e mezzo di strutture ospedaliere, nuove tecnologie e quant'altro. Questo lo diciamo ai sovranisti, a coloro, per il PNR quei fondi sono dati dall'Europa, lo diciamo ai sovranisti, da soli non saremmo nulla. Diciamolo di nuovo ai sovranisti. In 6 mesi 231 misure di prevenzione, perciò i nostri carabinieri ce la mettono tutta, ma se non fanno leggi eque per poterli mettere in galera, non c'è niente da fare, perché, ripeto, il costo di un criminale in galera è di circa 400 euro al giorno. Pensate quale spesa, metà di questi 231 misure di prevenzione sono stranieri. Pensate che per il momento sono solo al di sotto del 10%, o poco più o poco meno. Pensate, nonostante questo, metà sono stranieri. C'è una riflessione e un conteggio da fare. Volevo solo comprare le sigarette, come ha detto ieri la Silvana, evade dai domiciliari a Parma e finisce in galera. Perché ricordo, chi è ai domiciliari e purtroppo anche a Salso, ne abbiamo alcuni cui i carabinieri giornalmente vanno a trovare, non negli stessi orari, ma se li trovano a prendere le sigarette o al bar a prendere il caffè, sono evasi e tornano in galera. Mentre invece in strada della Repubblica semina il panico, in un negozio è stato bloccato dagli agenti
della volante a rischio della loro vita, perché quelli tirano fuori anche il coltellaccio, anche perché sanno che se poi presi non gli fanno nulla. Senza acqua per 24 ore, parliamo della Iren, parliamo rabbia dei cittadini per acqua che arriva con le autobotti a Corcagnano e a Pannocchia. Acqua, il guasto sta per essere riparato ed è un guasto che ha interessato, ripeto, la distribuzione dell'acqua, la sede idrica. Deve scontare altri 14 anni di galera un sessantenne a Neviano, è stato pizzicato dai carabinieri. Poi abbiamo una aggressione a un 37enne Fidenza, stazione di Fidenza, in via Carducci, e 37enne che finisce poi all'ospedale, e noi coglioni che paghiamo le tasse pagheremo anche l'ospedale, sempre per via delle leggi che non mettono mai in conto per i delinquenti, oltre che al penale, il risarcimento danni ai coloro che giornalmente lavorano, vengono spremuti come i limoni con le tasse ed, ripeto, a pagare sono sempre loro. Mentre invece abbiamo Maria Mercedes Carrara Verdi alla guida del Rotary Club di Salso. Perciò nuovo cambio di direttivo al Rotary Club. E veniamo ancora ai nati oggi. Come sono i nati in questo inizio settimana? 20. Lunedì 20. Intanto è San Zollo. Mamma mia, non Zeglia, è Zollo, Santa Elia e Santa Margherita. I nati oggi trovano sempre un sentiero nella loro vita pronto a spianargli il destino. Potranno qualche volta subire degli alti e bassi, non sapranno affrontare con grande coraggio ogni risorsa per uscirne. Sono molto attivi, dinamici, amanti spesso di quello che è il bello, il rischio. Qualche volta ottengono un certo successo, soprattutto nella carriera. Facile che si adeguino e rimangano attaccati alle posizioni da loro conquistate, completando grandi sacrifici. Sapranno essere piacevoli compagni di lavoro, di vita coniugale, sono molto affidabili come compagni di squadra, mettono tutta la loro esperienza, il loro entusiasmo per una vita quotidiana che sia degna di poter dare benefici anche agli altri. I pregi è molto avventuroso e pratico, i difetti è molto irrequieto e insoddisfatto. Come sarà il tempo oggi? Avremo un inizio settimana parzialmente nuvoloso, molto nuvoloso, con rischio di temporali, specialmente verso sera, zero termico a 4200 metri, temperature minime più 22, massime più 32, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radio
montecanate.it, grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto e un buon fine settimana.

0: Notizie flash. Notizie flash.
1: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
2: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
1: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
2: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
1: 45596.
3: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Buongiorno di felicità.
2: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
3: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Cuore matto che ti seguo ancora.
3: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
5: Che ti vuole bene.
3: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
6: Allora sì, vedo anche la povera Diletta che ha dei problemi non piccoli di recezione, anche loro disastro, ampia, gente che non può ascoltare, perché non c'è la linea DSL, il temporale, insomma ce n'è un po' di tutto. Ma veniamo a noi, veniamo ad la nostra Rosanna, ascoltiamola solo un attimo.
7: No, new message, all message, play back.
8: Ciao,
6: ecco, hai già parlato troppo. Hai già parlato troppo. Chi fa dediche e rimproveri un po' a tutti, persone che non gli interessano le dediche e rimproveri, però alla fine dice: mi metti la canzone Musica Musica di Ornella Vanoni, la mettiamo, e come? Si accontenta tutti, accontentiamo tutti. Musica, musica, va noi.

ottimi gusti, veramente ottimi gusti. Non saprei rispondere, ma voi magari velocemente mi trovate la risposta. Non saprei io rispondere. Cosa significa la parola ebraica? Ebraica. Shalom. Che Netanyahu dovrebbe impararla. Netanyahu, che è anche lui nella lista dei criminali di guerra, dovrebbe imparare cos'è la parola ebraica. Ecco, siamo in su. Non lo dico, se no buttano giù l'altra linea. Pronto? Dimmi tutto. Roby, so che ti sei già alzato, è già la quarta telefonata. So che sei vegeto in piedi. Pensate che io sono sempre per l'ebraismo puro, quello che quel popolo ha patito per mano di altre persone, sterminio di massa, ma assolutamente sono contro Netanyahu e quello che sta facendo. Infatti tutta l'Europa gli ha voltato le spalle, sì. Mamma. Sì? Pronto? Mamma mia, è la quinta telefonata oggi, è scatenato. Allora, la parola ebraica shalom significa pace. Pace è che tutti gli ebrei sani, meravigliosi, che io adoro, non quegli estremisti, ma li adoro, vorrei che avessero pace, quella che non hanno avuto in tutti questi secoli, perché, ripeto, l'ebraismo è cominciato, l'odio da Caino e Abele. Allora andiamo con con Pietro di Torino. Eccolo qua, vado a leggere, ecco qui. Ciao Vittorio, buongiorno, buon inizio settimana, buon lunedì a te e a tutti gli ascoltatori. Un carissimo saluto all'amico Roberto Boerio di Ivrea. Hai sentito, Pietro? È scatenato stamattina, però mi piace farlo divertire. Mi piace che anche lui si rilassi in questo modo. Alla mia cucciolotta, a tutti voi che state ascoltando, questo è vecchio modo di cantare dei Pooh. Poi col passare degli anni anche loro hanno cambiato attitudini. Questa invece è una gran bella canzone, è Alessandra dei Pooh per Pietro di Torino.

0: grandi successi dei grazie Pietro, grandi vinile, questo non è digital audio ma vinile. Ed abbiamo una canzone per che mi subito dopo poi ci sarà il quiz di fortuna per voi da sabato e non. È l'Armanda a cui mando gli auguri. Armanda, auguri, augurissimi di pronta guarigione. La grande Armanda di Salso. Un saluto a Diego, al figlio, un saluto a Giorgino e a sua moglie che giornalmente ci seguono. Tanti auguri ad Armanda con questa canzone. È un soldino nel jukebox. Vi ricordate, Pietro, ti ricordi quando la sceriffa era noleggiatrice, chi non lo sapesse, lo sanno in pochi, noleggiava anche jukebox e flipper, aveva fatto una avviatissima azienda, era impagabile, dinamica, veramente un vulcano, e aveva all'epoca giusta fatto tutte le sale che volevano far quattro salti fino a Bore, l'albergo Appennino mi sembra, di Bore aveva il jukebox anche là, Cento Pozzi, la griglia, insomma aveva jukebox dappertutto. Ed mettavamo tutti un soldino nel jukebox. Pensate che nessuno mette in conto in quanti hanno ballato centinaia, migliaia di persone al Domus. Al Domus hanno ballato al ritmo del jukebox. Jukebox. Chi non lo sapesse, Erika, anche tu non lo sapevi forse. Tu informati per la gelateria. Allora, chi ha la, perché per Armanda questa versione cover vale 3 punti. Chi ha lanciato la canzone Un soldino nel jukebox? Tutta questa chiacchierata per eccolo qui. Un soldino nel jukebox. Muto più completo. Allora sentiamo la versione di sentiamo dai chi l'ha trovata. Pronto?
1: Non sentivi Vittoria?
0: Oh, assolutamente no.
1: Jim Pizzi,
0: avevo detto. Jim Pizzi, sì. Va bene, ti diamo i punti proprio. Chi ha sentito qualcosa me lo dica, ma proprio era muta la telefonata, stramuto. Questa sentiva da Dio. 3 punti per Silvana. Era abbastanza facile, ma ho messo in diretta la telefonata, non è che l'avevo. 55, 56, 57, questo è lui, è la quinta telefonata, lasciamolo divertire. Dimmi Roby, eccolo, ha fatto la sua chiamata. Allora, un soldino nel jukebox.

0: io penso che se tu soldino presti a me per il
1: Armanda
0: tutto
1: auguri Armanda. Oh.

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro. In pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche.

0: chiavi in mano, sostituisse vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
1: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: con la parola dialettale. Pensate che Roberto Boerio, ciao Roby, non sgarra una telefonata, nel senso, Silvana purtroppo buona parte delle telefonate o non si sentono o va e viene, è vero? Mando in diretta anche quella di prima, si è parlato, non si è sentita una parola. A Roberto non una telefonata, si vede che ha una linea privilegiata. Roby, hai una linea privilegiata. Adesso ho notato quella curiosità lì, poi dopo con la seconda telefonata con un numero diverso, avete sentito anche stamattina la telefonata di Silvana, è precisa, perfetta. Passiamo invece ad una parola, lo sa anche Enrica, anche se non sa dove era la famosa gelateria Paini e Coloretti, ma vedrete che ci arriva col suo i suoi appunti, la sua voglia di chiedere, vedrete, ci arriva. Non arriverà a 250 punti, mentre invece qui ci arriva l'Anella, l'Enrica, ci arriverà la Silvana immediatamente, visto la facilità della domanda. Come diciamo a qualcuno confusionario che fa tutte le, in dialetto, fa tutte le cose in fretta. Vous avez compris? Eccolo qui, Silvana ha già capito. Pronto?
1: Un fastugon?
0: Fastugon. No, non ha capito la domanda. Allora, come gli diciamo ad uno, non come chiamiamo uno, che come chiamiamo un festugon, come gli diciamo ad uno per farlo calmare, ammorbidire. Silvana, puoi ripetere la risposta, perché non avevo spiegato così bene

0: come adesso. Perciò Silvana ha detto che uno è confusionario, è un festugo, uno che fa le cose troppo in fretta, mentre invece a uno di questi tipi gli diciamo in un altro modo, in dialetto, Enrica, ma fai le cose con calma, che vengono meglio. Silvana, guardiamo se così la capisci, Eccolo qui, l'ha capito. Sì? Nella... Scalmanè, no, anche te non hai capito. Sei caduta, pronto? Esatto, avete visto Silvana, la pronto? Lui, pensa, mamma mia, sono già 8 telefoni, ma attenzione che le parole dette in un modo, poi la seconda volta avete visto che non è scappata a Silvana, è un modo di dire tutto parmigiano, ma te la so dolce, te la so dolce, lo diciamo anche già, quando uno è uno che fa le cose velocemente, diciamo con le un schelmenè, ma te la so dolce, un punto nella è caduta nella, nello sbaglio della prima domanda che non avevo specificato bene. Allora 22, però avete visto Roberto che le sue telefonate Roby, tu hai dei privilegi con le linee telefoniche. Allora andiamo, poi ci sarà la domanda di fortuna, preparatevi perché il montepremi è alto, è molto alto. Avete visto qual è la sfumatura fra un festugon e la sfumatura dire a quel festugon calma, calma, te lo so dulce. Perciò cambia il tutto. Ed abbiamo invece il nostro meraviglioso, stupendo, ma veramente bellissimo brano di Bennato, Viva la mamma, che la nostra Carlina, anzi Giovanni, dedica a mamma Carla. Io la dedico a Francesca, Vittorio, Edoardo, Bennato.
1: Parla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco.

0: Roby arriva, adesso ci siamo. Per voi del sabato, 3 premi e 30 punti. Per voi non del sabato, 5 punti. Un numero va a numeri. Torniamo ai 15 numeri, 35, 45, 50, ci siamo, perciò quale sarà il numero che ho battezzato dal 35 compreso al 50 compreso? Qual è il numero? Roby, tu fai parte degli eletti, coloro che hanno giocato sabato, e c'hai il montepremi che ti porterò direttamente ad Ivrea. 5, 4, 3, 2, 1. Ecco, arrivato in extremis. Pronto?
1: 38.
0: 38. Per Silvana, 38. Silvana, sei oggi sei lontana, Silvana. Voi 5, 4, 3, 2, 1, stop. Allora sentiamo qual è il numero battezzato oggi. Silvana è lontana dal numero battezzato, tira
2: numero
0: su qui.
2: Battezzato è il 33. Il numero battezzato è il 33.
0: Bene, avete sentito benissimo, c'era in sottofondo la pubblicità delle 9.30 ed andiamo con Silvana che richiede da Michael Finn questo Moonlight Serenade, un capolavoro di quegli anni ruggenti. Capolavoro.

Silvana Loreni, la grande Silvana, ed abbiamo adesso diciamo un'altra domanda. Non avete saputo Shalom? Shalom vuol dire pace. Pace è una parola ebraica, fosse la pace in tutto il mondo. Quali erano le nazioni che nel 1882 formarono la Triplice Alleanza? Pensate che c'era anche l'Italia e si è messa l'Italia in quel frangente con nazioni che da sempre, fino allora, gli sono state nemiche. Germania, Austria, Ungheria, cui noi abbiamo avuto il gioco, e l'Italia. Erano la triplice alleanza, poi è andata a finire come tutti sappiamo e la storia ci racconta. Andiamo con dopo Moulay Chaladov, il grande Frank Sinatra, per l'amico Valerio Barozzi, tutto il villino catene, un Sinatra in un brano a dir poco stupendo, Dancing Check to Check. Guancia a guancia, Frank Sinatra per Valerio Barozzi e per tutto il villino catene.

Sapete dirmi in quale? Non lo sapevo, poi controllate, perché io leggo diciamo delle notizie retrodatate. Sapete dirmi qual è la nazione cui si vengono parlate più lingue? Qual è la nazione al mondo che vengono parlate più lingue? Io qui leggo, secondo me mi sembra una esagerazione, ma 525 lingue in quella nazione. 3 punti meritati, così sappiamo qualcosa in più da questa mattina, grazie a Radio Montecanate. In Nigeria, pensate, in Nigeria controllate Riga, non dedicarti solo alla gelateria Paini e Coloretti, perché adesso poi abbiamo la domanda salso fidenza. Dedicati un po' anche a queste. Pensa, in Nigeria si parlano qualcosa come 525 lingue. Di la cavraiet capis? Secondo me no. infatti molti nigeriani vengono in Italia,

Sandra ha perso il lavoro. Essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salcio Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese @libero.it.

0: domanda facilissima che vi fa Silvana, veramente facile, ridicola, anch'io saprei rispondere immediatamente. Voi fidentini sapete farlo. Come veniva soprannominata, eccolo qui a lui, lasciamolo sfogare, ecco appoggiato, ha voluto far capire che è in ascolto. Sono 9 telefonate già da quando ho iniziato a parlare. Come veniva soprannominata da tutti i fidentini dell'epoca la famosa Chip, come io lo so, e voi anche. Sapete dirmi, voi salsesi, domanda altrettanto facile, il nome del vescovo, poi cardinale, poi capo dei cardinali, Don Tonini Piacentino. Che per tanto è rimasto a Salso, tanto ha insegnato al sottoscritto, tanto hanno imparato i salsesi. Eccolo qui, domanda fidentina senz'altro.
1: Pronto?
0: Nella Enrica.
1: Vuoi sapere il nome?
0: Enrica, hai sentito la domanda? Enrica,
1: no, ero di là, dai.
0: Dimmi.
1: Ersilio?
0: Ersilio, sì, è difficile. Grazie, Enrica. È difficile. Comunque, benissimo. Ersilio Tonini, brava Enrica, sentiamo anche quella fidentina, se non è rompiballe. Pronto? Pronto? È rompiballe. Sono 10 telefonate, mamma mia. Ersilio Tonini, mentre invece la famosa Chip, i fidentini la chiamavano, io compreso, la famosa fabbrica della morte. Chi lavorava lì prima o poi si ammalava. La Chip, chiamata la fabbrica della morte. Pensate che tuttora stanno bonificando quell'area. Allora, per Enrica un punto, eccolo qua. Vale 23, bravissima Enrica, adesso al lavoro per la gelateria, che finalmente ho trovato qualcosa che ha messo in difficoltà la bravissima Enrica. Se nulla succede, voi lo vorrete 12:30, 12:40 di nuovo insieme a voi.

L'ariete deve fare uso di tutta la sua intuizione per superare una giornata pesante. Insonnia e tensione per il toro. I gemelli ritrovano un vecchio amico. Uno stato d'ansia va combattuto e vinto dal cancro. Incomprensioni varie per il leone. La vergine eviti qualunque discussione.

0: La bilancia può perdere prestigio se non è prudente. Lo scorpione conquista oggi un personaggio eccezionale. Le difficoltà sono oggi solo apparenti per il Sagittario. Problematica la situazione economica per il Capricorno. L'Acquario non deve dimostrare di avere scarsa considerazione del prossimo. La timidezza impedisce ai pesci di emergere.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oi, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

ricorderai le vendemmie che farò. A settembre tornerò.

sera il giorno sparisce, primavera verrà, sarò dolce e nervosa, ma non mi scapperà, salirò sul battello e non la fuggirò, sarò avvolto

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma de 5 è da che il pan?
4: Ma no, de 5 è che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il tutti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
5: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
8: Adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattate

193, abbiamo due poste elettroniche, canate@polaris.it, radiomontecanate@gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano anche quest'anno al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di luglio, agosto, settembre. E perciò prossimo appuntamento, come ben vedete, sarà il 26 luglio. Per informazioni e prenotazioni contattate il 339 20 03 835. Ricordiamo che oggi Calicantus
è aperto tutto il giorno.

è domani chiuso, come sempre per riposo settimanale. Calicanthus, piante, fiori, composizioni, Calicanthus, per darvi il meglio prenotate a Calicanthus qualsiasi tipo di cerimonia. Calicanthus anche per farvi installare la app Canatina Calicanthus, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Qual è il pensiero del giorno? Ricordiamo, non sono gli anni che fanno invecchiare una persona o l'altra, ma sono i dispiaceri.

Ed andiamo con una colossale intanto è giusto dare il merito a chi ce l'ha, la Spagna campione del mondo di calcio. Voi sportivi starete seguendo in molti in diretta, perché c'è il fuso orario, che logicamente la premiazione, la Spagna, Sanchez sarà felicissimo. La Spagna, che è una delle nazioni europee dei volenterosi, veri volenterosi, che vogliono aiutare l'Ucraina togliersi quel chiodo, quel massacro che fa un criminale di guerra, che è Putin, verso l'Ucraina. Viva la Spagna, viva la Spagna, campione del mondo di calcio. Intanto, parlando sempre di disastri, centinaia di droni verso droni ucraini verso Mosca. Finalmente Mosca ha pane per i suoi denti. Io però, a differenza di Mosca, che colpisse zone residenziali di Kiev, dove sono scuole e bambini, quello è un criminale e lo sappiamo, Kiev è mirata su postazioni petrolifere, costruzione di armi e quant'altro. Perciò c'è una bella differenza dal difenderci, lo diciamo ai bonisti italiani, viva ancora il nostro governo, che appoggia in pieno gli aiuti a Kiev e a chi ne ha bisogno, come tutta l'Europa, ed abbasso ai falsi bonisti, quei bonisti che non vogliono spendere due lire per la protezione dei nostri confini, e poi ne derivano tali conseguenze. Intanto, l'abbiamo detto, Baby Gang 539 in una maxi operazione, voi ci pensate? Sono 19.000 i minorenni nelle zone di spaccio, droga, movida e quant'altro. È una pena solo poter citare questi dati, mentre invece le riprese dei poliziotti intervenuti, che hanno registrato le operazioni, saranno messe immediatamente a disposizione dell'autorità giudiziaria, precisa la questura di Parma. C'è stato un fermo, gli agenti sono intervenuti su richiesta di cittadini che avevano segnalato una persona in escandescenza. Per contenere il soggetto sono stati aiutati anche dai cittadini, gli agenti hanno richiesto anche l'ausilio dei sanitari. Dopo le operazioni di contenimento, loro presenza purtroppo è deceduto, e da lì ne succede i bonisti, coloro che permettono queste cose e che tollerano queste cose ne fanno veramente di ogni erba un fascio. Abbiamo invece corpo di un uomo bruciato ad Eboli, omicidio. Corpo di un uomo carbonizzato in un terreno agricolo nel Salernitano, nella stessa zona ho trovato un'auto intestata a Luigi Esposito, Luca 53 anni, nome diffuso dalla procura di Salerno. Secondo gli inquirenti, la vittima era un giornalista sportivo, perciò qualcosa di molto grave. Roma, 8 intossicati dal cloro. Ma non vi sembra
che sia un anno catastrofico per la balneazione. 8 bagnanti intossicati in un centro sportivo, una piscina, circolo sportivo a Mentana, alle porte di Roma, tra loro un bimbo di 5 anni in codice rosso, altri 4 ragazzi tra i 10 e i 15 anni in codice giallo. Mentre invece la Lega, e mi unisco, ampliare la legittima difesa. Caro Matteo, le avete fatte voi le leggi, non noi cittadini. Noi cittadini saremmo per le leggi che chi viene in casa nostra non invitato, insomma, può subirne qualsiasi conseguenza senza danni. Ma vedo che avete fatto delle leggi anche che i ladri, i criminali, possono cavarsela anche per un cartello non affisso, dove li avverte che lì c'è una telecamera, non rubate, perché se lo fate potete farlo, essere ripresi, ma non presentare il filmato. Queste sono le leggi italiane. Ed abbiamo l'ira di Trump per i soldati americani uccisi nel raid a Quisman, ed l'ira di un personaggio che ha innescato una guerra, io dico ormai mondiale, o quasi, con quella indifferenza di un personaggio, come lo vedo io, parapsicoidale. Ed abbiamo aziende sanitarie, tutti i progetti, parliamo di Parma, realizzati, grande Parma, ai fondi del PNRR sono 58 milioni e mezzo di strutture ospedaliere, nuove tecnologie e quant'altro. Questo lo diciamo ai sovranisti, a coloro, per il PNRR, quei fondi sono dati dall'Europa. Lo diciamo ai sovranisti, da soli non saremmo nulla. Diciamolo di nuovo ai sovranisti. In 6 mesi 231 misure di prevenzione, perciò i nostri carabinieri ce la mettono tutta, ma se non fanno leggi eque per poterli mettere in galera, non c'è niente da fare, perché, ripeto, il costo di un criminale in galera è di circa 400 euro al giorno. Pensate quale spesa, metà di questi 231 misure di prevenzione sono stranieri. Pensate che per il momento sono solo al di sotto del 10%, o poco più o poco meno. Pensate, nonostante questo, metà sono stranieri. C'è una riflessione e un conteggio da fare. Volevo solo comprare le sigarette, come ha detto ieri la Silvana, evade dai domiciliari a Parma e finisce in galera. Perché ricordo, chi è ai domiciliari, e purtroppo anche a Salso ne abbiamo alcuni cui i carabinieri giornalmente vanno a trovare, non negli stessi orari, ma se li trovano a prendere le sigarette o al bar a prendere il caffè, sono evasi e tornano in galera. Mentre invece in strada della Repubblica semina il panico, in un negozio è stato bloccato dagli agenti
della volante a rischio della loro vita, perché quelli tirano fuori anche il coltellaccio, anche perché sanno che se poi presi non gli fanno nulla. Senza acqua per 24 ore, parliamo della Iren, parliamo rabbia dei cittadini per acqua che arriva con le autobotti a Corcagnano e a Pannocchia. Acqua, il guasto sta per essere riparato ed è un guasto che ha interessato, ripeto, la distribuzione dell'acqua, la sede idrica. Deve scontare altri 14 anni di galera un sessantenne a Neviano, è stato pizzicato dai carabinieri. Poi abbiamo una aggressione a un 37enne Fidenza, stazione di Fidenza, in via Carducci, e 37enne che finisce poi all'ospedale, e noi coglioni che paghiamo le tasse pagheremo anche l'ospedale, sempre per via delle leggi che non mettono mai in conto per i delinquenti, oltre che al penale, il risarcimento danni ai coloro che giornalmente lavorano, vengono spremuti come i limoni con le tasse ed, ripeto, a pagare sono sempre loro. Mentre invece abbiamo Maria Mercedes Carrara Verdi alla guida del Rotary Club di Salso. Perciò nuovo cambio di direttivo al Rotary Club. E veniamo ancora ai nati oggi. Come sono i nati in questo inizio settimana? 20. Lunedì 20, intanto è San Zollo, mamma mia, non Zeglia, è Zollo, Santa Elia e Santa Margherita. I nati oggi trovano sempre un sentiero nella loro vita pronto a spianargli il destino. Potranno qualche volta subire degli alti e bassi, non sapranno affrontare con grande coraggio ogni risorsa per uscirne. Sono molto attivi, dinamici, amanti spesso di quello che è il bello, il rischio. Qualche volta ottengono un certo successo, soprattutto nella carriera, facile che si adeguino e rimangano attaccati alle posizioni da loro conquistate, completando grandi sacrifici. Sapranno essere piacevoli compagni di lavoro, di vita coniugale, sono molto affidabili come compagni di squadra, mettono tutta la loro esperienza, il loro entusiasmo per una vita quotidiana che sia degna di poter dare benefici anche agli altri. I pregi: è molto avventuroso e pratico, i difetti: è molto irrequieto e insoddisfatto. Come sarà il tempo oggi? Avremo un inizio settimana parzialmente nuvoloso, molto nuvoloso, con rischio di temporali specialmente verso sera, zero termico a 4200 metri, temperature minime più 22, massime più 32, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radio.com
montecanate.it, grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto e un buon fine settimana.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi, Gallicani Ione del Giordi. In via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta. Buonasera.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro. In pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese chiocciola libero.it.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6. Telefono 347 60 97 187.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50 zona Campore a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 20 luglio.
1: Oggi viene celebrata la memoria di San Gerolamo, grande padre della Chiesa, vissuto tra il IV e il V secolo.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Gerolamo.
1: Le origini di questo nome le possiamo trovare nel nome paleocristiano Hieronymus, certo derivante dal greco Hieronimo, personale composto da hieros, cioè sacro, e onoma, ovvero nome. Insomma, riassumendo, Gerolamo vuol dire nome sacro e quindi doveva avere almeno in origine un valore mistico.

0: morì il 20 luglio 1937, Guglielmo Marconi aveva potuto valutare l'importanza che la radio, da lui inventata, aveva acquistato nel mondo intero.
1: Nato nel 1874, Marconi cominciò molto presto ad interessarsi al problema della telegrafia senza fili. Ad appena 22 anni effettuò la prima trasmissione ad una distanza di parecchie centinaia di metri.
0: Ovviamente, data la giovane età, questa impresa non destò alcun interesse e il giovane inventore fu costretto a partire per l'Inghilterra.
1: Fu solo nel 1897 che Marconi riuscì a perfezionare i suoi apparecchi, stabilendo il primo collegamento radio ad una distanza di 5 chilometri.
0: Ma il vero e proprio successo gli arrise due anni dopo, cioè il 28 marzo 1899, quando riuscì a trasmettere un radiomessaggio attraverso lo Stretto della Manica.
1: Ormai il mondo si era convinto che l'invenzione di Guglielmo Marconi non poteva che essere una pietra miliare nello sviluppo della società. Nel 1901 avvenne il primo collegamento transoceanico tra la Gran Bretagna e Terranova.
0: Nel 1909 Marconi ebbe il Nobel per la fisica. Pochi anni più tardi entravano in funzione i primi impianti per la trasmissione radio di voce e musica.
1: Saint-Tropez, 20 luglio 1974. Sulle spiagge francesi e anche su quelle italiane più snob, è di moda il tanga, un costume da bagno che consente la tintarella praticamente integrale.
0: In Francia e in Italia le autorità scatenano

0: giunto quinto con un ritardo di 12 primi.
1: E concludiamo il nostro almanacco parlandovi appunto di calendari e almanacchi.
0: Ammettiamolo, noi occidentali siamo piuttosto sbrigativi, misuriamo il tempo in ore e minuti. Non è la stessa cosa per gli indiani, che oltre un complicatissimo sistema di misura degli anni, contano anche le ere, misurandole in kalpa, cioè l'unità base che equivale 4.320 milioni di anni nostri. Ci piacerebbe sapere chi tiene il conto.
1: Anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento a domani, 21 luglio, per un nuovo almanacco. A risentirci.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

a tutti, abbassiamo la musica. Ciao Roberto, sei già lì? Sei già al lavoro, Roberto Boerio? Robertino è già al lavoro, voi tutti siete già all'ascolto, mi auguro, con un ottimo ascolto e un buongiorno vi giunga da Vittorio, da Radio Monte Canate. Eccolo qui, è il Robertino che mi dà segni di vita. Ciao Roby, buon ascolto e buon divertimento.

Dipartimento. Un saluto cordiale anche a tutti voi, logicamente, che state ascoltando, e a tutti voi che avete la compiacenza di richiedere qualche brano, magari a me poco familiare, ma brani belli, logicamente, che possano essere e far parte di questo programma, cioè Liscio e Folk. No italiano, no straniero, no lirica, no sinfonica, Graziella, no, no, no, solo Liscio e Folk. Abbiamo Enrica, ho visto che gli ho creato un piccolo grande problema, ma pian piano riuscirà. Riuscirà la nostra Enrica a dirmi dov'era la bellissima, attrezzatissima, ricercatissima, allora non ce n'erano molte, adesso sono nate un po' come i funghi, salso, è tutta una gelateria e pizzeria, salso, e tu non c'è diciamo un ristorante specifico, ristorante del pesce, ristorante, no, tutte pizzerie e gelaterie, è vero? Salsesi, mi confermate, tutti di ottima qualità, per l'amor di Dio, però all'epoca non era così, se pensate all'epoca Gerammo, Paul e Morsia, Enrica, Gerat Sabenchi et Kiperdian, Gerat Culuret, Culso Trebicul, insomma Enrica gli ho dato da lavorare e da pensare, vedrete che ci arriva perché è bravissima. Poi abbiamo per Fidenza fino al 1950, Via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono questi due modi. Abbiamo il disco quiz, ci vuole orecchio e non ce l'avete, no, no, no, ma lo dico esplicitamente, è Glimia, Luri Chang, no, è di... Guardate, sì, direte, li ho tutti e due, no, ma parlo di orecchio musicale, proprio non ci siamo, Pietro, non ci siamo con l'orecchio. Sentite, sfuggirvi questo brano di una bellezza, fama nazionale, non piccola, diciamo che è il massimo. Sentiamolo.

Poi ci vuole orecchio Iannacci anche per il rumore. Dopo tutti gli aiuti, lo sgolamento, sgolamento che vi ho dato con gli aiuti, venirmi dire venirmi dire uno che apre una bottiglietta, peggio ancora, uno che rompe i crackers, uno che apre un cancello, uno che apre un cassetto, uno che tira un troller, va bene, ci vuole il massimo della logicamente, come posso chiamarlo senza offendere nessuno, della improvvisazione. Ecco, non ho offeso nessuno, improvvisazione dopo tutti gli aiuti che vi ho dato. Sentite qual è il rumore.

Allora, tutto quello che vi ho dato come aiuto, mi auguro servirà per risalire obiettivamente al cos'è questo rumore, che va bene, io l'ho inciso, ma diciamo riconoscibilissimo, poi è a natura, proprio al naturale. Certo, si può fare anche più adagio, più di basso volume, come chiudere una porta, sbattere una porta, chiuderla delicatamente, ma lì è un altro paio di maniche. Ed abbiamo oggi è Santa Elia, che è logicamente profeta Elia, profeta. Passiamo al, eccolo qua, chi compie gli anni oggi è Carlon. Carlon Santana, el cumpisa 79 anni, bravissimo. Carlo Santana, grande, lo dedico all'amico Daniele Furlotti, anche lui grande chitarrista. Poi gli altri non li conosco, perciò giro immediatamente la pagina. Ed abbiamo chi nasce oggi tenderà ad essere sempre dinamico. La frase del giorno: ci sono più avventure su una scacchiera che su tutti i mari del mondo, l'ha detto Pierre Gorlan. Ed abbiamo il sole è sorto alle 5:52, tramonterà alle 21:05, luna crescente si leva alle 13:06, cala alle 23:51. Proverbio del giorno: non si sa di un matrimonio senza il dito del demonio. Piemonte, insomma, il dito del demonio entra nel matrimonio. Oggi un'altra giornata, no, ma mi evito di darle. Ormai è solo pura fantasia. 1969, Neil Armstrong è il primo uomo a camminare sul suolo lunare, seguito da Buzz Aldrin con la missione Apollo 11. Perciò, come oggi, 1969, il piede umano, non c'era Trump, non c'era Trump, per l'amor di Dio. Se no, lui andava su Marte. Ha messo Armstrong il piede sulla Luna. Questo

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, radiomontecanate@gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano anche quest'anno al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di luglio, agosto, settembre. E perciò prossimo appuntamento, come ben vedete, sarà il 26 luglio. Per informazioni e prenotazioni contattate il 339 20 03 835. Ricordiamo che oggi Calicantus è aperto tutto il giorno, è domani chiuso come sempre per riposo settimanale. Calicantus, piante, fiori, composizioni, Calicantus, per darvi il meglio prenotate a Calicantus qualsiasi tipo di cerimonia. Calicantus anche per farvi installare la app canatina Calicantus, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Qual è il pensiero del giorno? Ricordiamo, non sono gli anni che fanno invecchiare una persona o l'altra, ma sono i dispiaceri. Ed è verissimo, intanto ciò che dirò nel prossimo notiziario alle 14:30, passaggio di consegne a Downing Street al numero 10. Del dimissionario Starmer, che a me piaceva tantissimo, mi piace molto anche il nuovo, come mi piace tantissimo il sindaco di New York. Intanto caso Ruggero, scende in campo Elon Musk, ma che cavolo gli interessa lui del nostro Ruggero? Folle la magistratura a condannarlo, lui dovrebbe essere l'ultima persona a parlare. Comunque il PD insorge, Musk è a gamba tesa su democrazia. Io sono per la grazia, logicamente mai con i criminali delinquenti, mai nel modo più assoluto, ma non che si intromettano cervelli come quello di Elon Musk ed altri, diciamolo, che fanno che complicare le cose. Noi, caro Musk, vogliamo la democrazia. Meloni, la pena a Ruggero è spropositata e io do ragione alla Meloni. Salvini è tornato in carcere ancora a trovarlo. Tajani no al Far West, sì al perdono. Cosa dice Tajani? Forse il più saggio della maggioranza attuale, quando poi vedo i capelli di Donzelli come politico, insomma, i capelli di Donzelli mi dicono un po' tutto, vabbè, ma non ha detto niente di male, eh. Però Tajani dice attenzione, perciò non guardiamo, facciamo delle leggi un far west. La moglie ha chiesto clemenza e io gliela darei immediatamente. La Lega vuole modificare la legittima difesa e è giustissimo. Uno in casa sua, purtroppo, è lo slogan che diciamo da sempre: tu vieni in piedi, se poi vai via coricato perché logicamente sei caduto dalle scale, non è colpa mia, perché ho dato troppa cera o meno, è tu che sei entrato in casa mia ed avete visto la finezza, io non ho detto niente di traumatico. Poi abbiamo le altre parole, eccolo qui: morto a Bologna, fatti più lunghi del video. Cosa dice il PM? Che i video hanno riportato quello che volevano e hanno tagliato quello che non volevano. Agente di pubblica sicurezza, sanitari nel registro speciale, non sono indagati. L'uomo ammanettato dopo una colluttazione, baby gang drammatico, sono 539 delinquenti arrestati in Italia, 180.000 controlli. Viva la nostra polizia, Mala del Brenta sono stati tolti a Felice Magnero, nella maniera si impossessava di 2 milioni, li abbiamo tolti. Corpo uomo bruciato ad Eboli, ancora si cerca il movente e l'omicidio. Ancora intossicati dal cloro di una piscina, gravissimo un bimbo, evacuato un circolo sportivo e tante altre cose che dettaglierò alle 14.30. Come sarà domani il tempo? Martedì, cielo poco nuvoloso al mattino, nelle ore pomeridiane, incremento della instabilità, in particolare sul settore appenninico, con temporali in locali sconfinamenti verso la collina e pianura, zero termico 4100 metri, temperature minime più 20, massime più 31, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti il buon appetito.
1: Notizie flash. Notizie flash.
0: Abbiamo Pia di Parma che dedica a tutti voi, nessuno escluso, la fumata bianca di Alida Ferrarese.

0: E lui è profondamente di lui si innamorò. Di chi parla? Questa canzone bella di Alida Ferrarese, che ha voluto aprire il nostro programma con Pia di Parma. A chi è dedicata? A chi l'ha dedicata? L'autore di questa bella, eccolo qui. Vale un punto, regalo un punto. Dimmi, Silvana.
1: Papa
0: Wojtyla. Facile e scontato, era dice tutto, di Papa Wojtyla. Abbiamo Silvana con 58, ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 59, ed abbiamo Valerio Barozzi. Valerio Barozzi, che dedica a tutto lo staff di Radio Montecalate, a tutti i suoi ascoltatori, balliamo insieme un bel Fox di Bagutti.

0: La prossima domanda dopo la domanda facilissima che ho fatto prima. Sapete dirmi chi era il Dio? Vale un punto, saprei anch'io rispondere. Chi era il Dio Zeus? Che anche diciamo padre di tutti gli dei. Silvana, dimmi. È lui, è Silvano. Pronto?
1: È Giove.
0: Enrica, bravissima. Brava. Enrica, brava. Tempo reale, avviso. Brava. Brava, Zeus era il papà di tutti gli dei. Brava. Enrica, brava, brava, brava. Allora 28 per Enrica, brava. No, non è il genere di storia che prediligo, perciò non lo sapevo. Lo dico, non lo sapevo, però lui sento un folato in mezzo. Sapete quante telefonate sono da stamattina? 14 e non siamo ancora a casa. Roby, divertiti, che il mio compito è quello di farti divertire. Poi ci sarà Roby, puoi partecipare al prossimo gioco, è un gioco numerico, perciò facile, tu hai giocato, ne parliamo fra pochi istanti. Intanto andiamo con la Norma. Norma.
2: New message. All message. Play back.
3: Ciao Vittorio, sono Norma e sono di Vita Danella, ragazza della diretta e tutti gli ascoltatori di Radio Monte Canate. Addio amore mio, Patrizia di Peruzzi e tutti i personali di San Francesco.
0: Perfetto, andiamo con la Patti, la grande Patti per tutti voi menzionati da Norma di

0: cioccolatino. Patrizia, ed abbiamo adesso Roby, è per te, anche per te. Voi da sabato 3 premi e 30 punti, li meritate tutti. 5 punti per voi non dal sabato. Mi dite un numero a caso, a casaccio, dal 85 al 185, 95, 100. Perciò guardo sempre, ho sempre paura di sbagliarmi e di sentirmi dire sei analfabeta. Lo sono, insomma, ma non a tal punto. Cinque, quattro, tre, due, uno, blocco le linee. Lo teniamo questo gioco, blocco le linee. Teniamo, non cancello nulla. Sentiamo prima del prossimo brano, che è per Irma, Irma di Firenze. La telefonata di Enrica, che potrebbe aver vinto, ho solo sentito vagamente col viva voce, non so se ha vinto o meno.
1: Ciao, sono Enrica.
0: Ciao Enrica.
1: Ascolta, spero che il mio giro stamattina abbia portato qualcosa per la paio Paini. Ascolta, mi hanno detto che il negozio la vela, ti ricordi dove c'era la Noemi? Prima di Renato c'era il negozio della teoria di Noemi. Mi hanno detto che Paini era lì. Io non me lo ricordo, perché io me lo ricordo ancora quando faceva i gelati in casa, che abitava vicino a me.
0: Ah, non lo so se abitava vicino a te, ma... io non so neanche dov'è il negozio della Noemi. Noemi, è lì dove c'è Renato, è lì dal Villino Catene, è lì dal ex Polegnano, penso lì. Ma lì c'era Bussandri come gelateria e bar prima che arrivassi. Non ho capito comunque bene, sei lontana, se te l'ha suggerito Renato, stavolta ti ha suggerito una cosa sbagliatissima, Enrica. Però fammi capire dov'era quella Noemi o roba del genere.
2: No, new message, all message, play back.
1: Ciao, sono Enrica. Ascolta, spero che il mio giro stamattina abbia portato qualcosa per la paio Paini. Ascolta, mi hanno detto che il negozio, la vela lì, ti ricordi dove c'era la Noemi?
0: Noemi.
1: Prima di Renato c'era il negozio della teoria di Noemi. Mi hanno detto che Paini era lì.
0: Se è quella zona lì, sei Enrica completamente fuori strada e Renato ti ha detto qualcosa di inesatto, forse, io dico non parliamo dello stesso Paini, forse Enrica non parliamo dello stesso Paini. Coloretti Paini, dove aveva non il negozio, tu mi citi un negozio, una primaria latteria, addirittura con tanti tavoli e sedie fuori. Bene, detto questo, vado immediatamente con la pubblicità. Enrica, informati meglio, poi ci arrivi, vedrai che ci arrivi, però saremo a 5 domani. Vado con la pubblicità.
3: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
0: Voglio essere, sapete che il mio è l'intento sempre di non raccontare balle. No, c'entra niente l'Anna, balle no, e farmi capire, magari c'è un frainteso con Enrica, o non parliamo, o punto interrogativo, non parliamo forse della stessa persona, perché io invece, tu non conosci il Paini e Coloretti che avevano la gelateria, tu invece conosci un Paini che Paini solo, niente Coloretti, che aveva un negozio o faceva il gelato fatto in casa, che io assolutamente Enrica, fammi mero ricordo, non certo dalla Noemi, lì dove dici tu, perché io a mia memoria non ricordo una gelateria in tale senso.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
2: L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
3: Sceriffe, net mette stecchi bei micon una volta che fa 5 il fornere al parola?
4: Ma no, ma da 5 che da che il pan?
5: Ma no! De 5 e che anche i salumi che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
4: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto. E mi mattina per subito andare.
3: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie. Veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati,

dialetto, un richiamo, piccolo o grande che sia. Un richiamo, un rimprovero, piccolo o grande che sia. Vale un punto, facilissimo. Guardiamo se Roberto mi dice come dicono lì a Ivrea, lì in provincia di Torino.

la prima Silvana Nasaka. Perciò una giacchetta, dice Silvana, si dice, manda Nasaka, si dice, vale un punto, come si dice la mia versione. Vi ha dato una sgridata, piccola o grande, nella Enrica, Marisa, Franca, 5, 3, 0. Eccolo qui, prendiamo anche questa, sì, strappasella, si dice anche, io avevo battezzato El Gadatnes Bugide, so che sia Silvana che l'Enrica sapevano anche questo, ho battezzato Sbugida. El Gadat, che sia piccolo o grande richiamo, figu El Gadat nes bugida, che prima è da riferle, El Gapensa duoti. È vero? È vero, confermo, dei due lettori del tutto. Ed andiamo con Angelo di Piacenza, che dedica, Valerio, no, Angelo di Piacenza, dedica a Roberto Boerio un brano molto bello di Alessandro Benicetti, che è La fine del mese, non La fine del mondo, come direbbe Trump.

0: solo arrivare all'angelo. Sei sempre un fenomeno. Allora ritorniamo al gioco di fortuna. Ritentiamo se c'è qualcuno che mi dice che numero ho battezzato. Roby, sono 11 telefonate, fai la dodicesima, mi dici un numero che va dall'85 compreso al 100 compreso, se no tiriamo avanti anche dopo la richiesta di Mirella di Taviano. Eccolo qui, Silvana, dimmi.
1: 85.
0: Sei?
1: Silvana.
0: Silvana, 85. 85 per Silvana. Proprio il primo numero aveva una voce che non ho riconosciuto, pensate. 85. Chi mi dice l'86? Che non è? Eccolo qua, sentiamo. A lui, Roby, se dicevi un numero ti assolvevo a pieni voti, va bene. Silvana, stavolta sei lontanissima dalla soluzione del gioco. Tante volte con un numero hai perso la cappa, però stavolta è veramente
2: lontano. Il numero
0: lontano.
2: Battezzato è il 96.
0: 96.
2: Il numero è battezzato 90. È il 96. Il numero battezzato è il 96.
0: Non è l'85 di Silvana. Ed abbiamo Mirella di Taviano che richiede di Galassi Mia Rondine per Mirella di Taviano.

0: Mirella di Tabiano ed andiamo con una domanda regalo un punto. Sapete dirmi chi è un killer? Facilissimo. Regalo un punto. Chi è un killer? A chi viene data la definizione poco lusinghiera di un killer? Eccolo qua, un punto a regalo, lo so anch'io.
1: È un criminale assoldato.
0: Questa è la Silvana. Pronto?
2: Ascolta, è un assassino a pagamento.
0: Esatto, bravissime tutte e due. Uccide per conto d'altri un killer. Bravissima Silvana, era facile, adesso, ma non tutti lo sanno. Un killer è uno che uccide altri, perciò ci vorrebbe la pena di morte per tutti i killer che a pagamento uccide una persona che magari neanche conosce. Perciò appena cominciamo a rispolverarla la pena di morte. Cominciamo a rispolverare questa pena. Brava Silvana, è un killer, è un assassino a pagamento, uno che uccide, neanche sa chi è, ma perché viene pagato, un criminale, un boia, uno che non merita di rimanere su questa terra. Ed andiamo con il prossimo brano, un brano molto bello di Roberto Polisano, è bello come lo è stato brano di Mirella, Il matrimonio di Roberto Polisano, brano richiesto per Carla, per l'amica Francesca, per l'amico Giovanni, dottor Giovanni Cagnoni, cardiochirurgo lì a Milano, uno dei migliori cardiochirurghi salsese, teniamo a dirlo sempre, ed Vittorio, che non sono io, che mi ha onorato tantissimo. Roberto Polisano, eccolo qui, Il matrimonio.

0: Andiamo, era l'ultimo brano, l'ultima richiesta, io ho esaurito tutte le vostre richieste, ho fatto il mio dovere. Andiamo con una domanda che non saprei rispondere. Anna, io le balle non le racconto, vai Stella, non saprei rispondere. Sapete dirmi qual è l'organo del corpo umano che secerne l'insulina? Io non lo so. No, no, voi siete bravissime, per l'amor di Dio. Però venti. Siete fuori tempo, vedo che anche voi avete qualche difficoltà. 30. Qual è l'organo? Eccolo qui, chiunque sia fuori tempo. Sì?
1: Ascolta, è il pancreas.
0: È il pancreas. È fuori tempo anche per l'Enrica. È il pancreas, perché con tutti i dizionari non va su internet, però qui con qualsiasi dizionario, io non lo sapevo. L'organo che del corpo umano che secerne l'insulina è il pancreas. Così in tanti di noi, io compreso, sappiamo da oggi qual è quell'organo. Vado con la pubblicità, poi dopo tutti Salso e Fidenza. Erika, cerca di indovinare la domanda, forse non parliamo della stessa persona, dello stesso Paini, non parliamo, perché si è mai detto che aveva il carrettino, quello lì, prima ha mai detto che aveva il carrettino, poi ha detto che aveva quel negozio, ma secondo me non parliamo della stessa persona. Perciò cerca di indovinare, perché ho già un'altra domanda salsese, bella, bella, bella, che per qualche giorno ti metterà un po' in difficoltà.
2: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
3: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu, Radio Monte Canate.
4: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
5: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 58 10 91. Risparmi
7: rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
0: Che ti vuole bene. Ed andiamo con la Salso Fidenza. Stamattina non avete fidentini indovinato soprannome dato alla CIP, è la famosa fabbrica della morte. Almeno ricorderete, e non posso tenerlo a lungo perché è ampiamente documentato, lo trovereste dappertutto, in quale anno venne chiusa la CIP, in quale anno? Domanda difficilina anche in prima lettura per Salso Maggiore, documentabile, perciò non posso tenerla per Enrica. Sapete dirmi cosa c'era nell'area della casa del bambino? Casa del bambino. Prima, cosa c'era in quell'area? Cosa c'era nell'area dove c'è la casa, ormai un rudere, un vero rudere? Eccolo qui, la Rica ha già scoperto, sì?
1: Mi sembra che sia una bottiglieria.
0: Bottiglieria? Bottiglieria? Enrica, bottiglieria? Enrica? Enrica?
1: Vendono il vino.
0: Imbottigliavano il vino? Ma c'era Villa Fini. Villa Fino. Villa Fino c'era. Era un parco. Ma Enrica, è documentato, vacci a vedere, era lì, poi annompiato, c'era la famosa Villa Fino, poi mi confermerai Enrica, non certo una bottiglieria da imbottigliare il vino, lì c'era Villa Fino, Villa Fino, senti, però non riesco a parlare.
1: Ascolta, sì, mi sono sbagliata con la casa del bambino, ma con la maternità.
0: Ah, boh, niente, poco ma, vabbè, non saluto. C'è, Enrica, non c'è nessun sbaglio. Lì dove c'era la casa del bambino, c'era la famosa Villa Fino. Adesso è una pena a guardarla, anche perché per alcuni anni io ho lavorato lì come primo cameriere che ha fatto la prima stagione a Salso invernale, primo cameriere Vittorio, sottoscritto, fatto la prima stagione invernale a Salso, a Villa, si chiamava Villa Termale, non più casa del bambino, anche se si usava la casa del bambino come cucina. Signori, grazie a tutti, speriamo che ascoltate il notiziario delle 14.30 e la musica a seguire, perché Radio Montecanate è solo bella musica.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Non è solo musica, un'emozione più.
2: Le grandi emozioni che ti dà Radio Montecanate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
2: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita. Svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari

con la tecnologia di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano anche quest'anno al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di luglio, agosto, settembre. E perciò prossimo appuntamento, come ben vedete, sarà il 26 luglio. Per informazioni e prenotazioni contattate il 339 20 03 835. Ricordiamo che oggi Calicantus è aperto tutto il giorno, è domani chiuso, come sempre per riposo settimanale. Calicantus, piante, fiori, composizioni, Calicantus, per darvi il meglio, prenotate a Calicantus qualsiasi tipo di cerimonia. Calicantus anche per farvi installare la app canatina Calicantus, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Qual è il pensiero del giorno? Ricordiamo, non sono gli anni che fanno invecchiare una persona o l'altra, ma sono i dispiaceri.

0: Abbiamo il caldo torrido da domani, si dovrebbe respirare, tornerà, le città del nord tornano verdi, non più rosse, perciò in verde Bologna, Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia, Verona, le città che hanno primeggiato in questo periodo per il caldo torrido. Caso Roggero scende in campo Elon Musk, Dio ci salvi. Dio ci salvi. Dio salvi il nostro paese. Se scende in campo quell'uomo, poveri noi. Sentenza dice folle. Il PM dice è da condannare. Sentenza folle, quella di che si esprime. Ma il PD insorge e dice Musk è a gamba tesa sulla democrazia. Ed è un uomo come lui, pensate, che si è fatto un colosso di una intelligenza che non ha uguali, quando entra in certi particolari, d'arresto l'abbiamo visto con Trump, nulla di più sbagliato è aver scelto Trump, l'abbiamo visto, e adesso si interessa anche di Roggero, meglio che stia a casa sua. Meloni, pena a Roggero, è sproporzionata. Perciò anch'io la penso. Salvini torna ancora in carcere per umanità. Tajani no a leggi far west, cioè cosa dice Tajani? No a spararci come facevano in America nel far west uno contro l'altro. Ma ci siano leggi sane che puniscano i criminali e i delinquenti. Io sono uno di quelli che riapplicherei la pena di morte. Scusatemi se mi esprimo così, per delitti. Delitti risaputi al 100% con colpa. Intanto la moglie di Roggero chiede la grazia per il marito, atto di clemenza, e io ripeto, non so cosa farà Mattarella, ma siamo in ottime mani. Con Mattarella siamo in mano ad un papà della democrazia. Vedremo se ci saranno gli estremi per graziarlo. Intanto la Lega si fa suo, come ben sapete, la Lega e Fratelli d'Italia cercano di contrastare Vannacci, che a spada tratta si è schierato con Roggero, e dicono la loro: va rifatta la legge della legittima difesa. È vero. Quella legge va: tu entri in casa mia, non puoi più avere, entri per rubare, per fare atti malavitosi, non puoi più avere nessun diritto a questo mondo. Mi spiace. Ma anch'io la penso così e la penserò sempre così. Se tu entri nel mio negozio, se tu entri a casa mia che per fare atti malavitosi, mi spiace, qualsiasi cosa ti succeda, anche un trave in testa che ti spacca il cranio, purtroppo te lo sei voluto, usa. Vietato distruggere capi invenduti. Qui mi sembra, come ho detto ieri, una bella proposta europea. Lo diciamo a tutti i sovranisti: viva l'Europa, viva il raggruppamento al mondo più democratico dopo che la democrazia, salvo il sindaco di New York e tanti altri sindaci e governatori che hanno voltato le spalle a Trump, la democrazia, dicevo, in America non è più di casa. Ed abbiamo invece morto ammanettato, applicata nuova norma. Procedimento aperto a Bologna per chiarire le cause del 43enne marocchino morto mentre era ammanettato dopo una colluttazione con gli agenti. Applicata la nuova norma, scudo per gli agenti iscritti al registro che ha partecipato alla fase, ma ci sono indagati. Norma registra separata per soggetti cui attribuito il fatto di reato, presenza, causa giustificata, agenti e quattro operatori sanitari. Io sono con gli agenti e con gli addetti sanitari. Scusate se mi esprimo, ma è giusto esprimersi ognuno come la pensa. Uomo muore dopo essere stato ammanettato, l'abbiamo detto, le riprese dei poliziotti indicati immediatamente, le riprese che sono state fatte hanno un valore che sarà a giudizio. Intanto, se non bastasse questo mondo a delinquere, se non poniamo fine con leggi certe e più severe, non ce ne caviamo più. Baby gang, 539 presi, perciò non sono 1, 2, 3, 5, 539 su tutto il territorio italiano. Il bilancio è di 47 minorenni, 949 denunce, quasi 188.000 controlli, 19.000 sono i minorenni che spacciano, vanno alle movida ed ne combinano di tutti i guai. Siamo in questa purtroppo Italia, siamo in un'Italia che andrebbe ridimensionata. La Guardia di Finanza ha eseguito la confisca di beni per 2 milioni di euro provenienti dal riciclaggio di guadagni di Felice Magnero, considerato il capo della mala del Brenta, condannato in via definitiva a 2 immobili in provincia di Firenze, Lucca, 5 automobili, gioielli, quadri di valore, conti correnti, cassette di sicurezza, 15 orologi di lusso, 90.000 euro in contanti. Finalmente si fa sul serio e ci auguriamo che tutto venga fatto sul serio. Ed abbiamo invece all'estero nona ondata di raid USA sull'Iran, ma non avrà capito Trump che sta innescando una terza guerra mondiale. L'Iran attacca, non è, lo diciamo a Trump, non è la povera Ucraina. Stalmark intanto si è dimesso e ha messo il mandato nelle mani del re Carlo III, Gran Bretagna, Barnes, incaricato da premier. Terremoto in Venezuela, oltre 5.000 i morti accertati, però purtroppo ancora tante persone sotto le macerie. Droni di Kiev verso Mosca, dei quali sono 400 circa, dei quali circa 85 sono stati abbattuti. Feriti, incendi nella capitale russa, finché il boia dell'Ucraina, il criminale di guerra Putin, non avrà capito che serve la pace, serve che si tolga dalle scatole di una nazione che non lo vuole. Non vuole, facciamo nuove elezioni, si facciano, ma non con il fucile e il mitragliatore in mano, come pretendono i russi, pianificare una votazione, un voto per dire come la pensano gli ucraini. Intanto in Ucraina, se i droni di Kiev vanno a colpire solo postazioni militari o di interesse economico per alimentare la guerra, la Russia continua a bombardare Kiev e diciamo palazzi civili, come è nel suo sistema. E abbiamo l'ultima notizia che riguarda Noemi, cade dal palco. 30 giorni per la cantante Noemi, finita in ospedale dopo essere caduta al concerto di San Salvomarino Chieti. L'artista aveva invitato il pubblico a sostenerla mentre eseguiva un brano, non si sarebbe accorta di essere arrivata al margine del palco e da lì ha messo un piede in fallo e è caduta. È stata medicata, poi giudicata guaribile in 30 giorni. Ed abbiamo invece cielo poco nuvoloso domani, tutta la mattina, nelle ore pomeridiane incremento della instabilità, in particolare sui settori appenninici, per temporali locali, sconfinamento verso la collina e pianura, zero termico 4100 metri, temperature minime più 20, massime più 31, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash. Notizie flash.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
4: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
3: Pubblicità su misura.
4: Monte Canale, pubblicità su misura.
5: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità. L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338 6675 506 oppure 347 1463 102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente, rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

chiamavano Cuore di Pace, ed era nato alto, forte e bello, e intelligente come un uccello, che di giorno vola alto in cielo, e come un'aquila la scelse fra tutti.

quale disse ti amo, e la bomba brillò lontano. E poi le disse ti amo, e le isole si affollarono, si riempirono di uomini armati, e in cielo neri che d'ali e il mare mandava pesce ai pescatori, crebbero sole, arance e limoni che profumavano di Natale le mani dei bambini.

E poi le disse, ti amo. E la bomba brillò lontano. E poi le disse, ti amo.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204, il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede. Forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS. O 5 o 10 euro dal telefono di casa. Si sfa-

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaking Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
7: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
4: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

con i miei problemi inutili, che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io, fare come non ci fossi tu, e gettarmi qualche amore via.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Spazzolando qua e là, hai incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
5: Unieuro, batte forte, sempre.
4: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede.
6: forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, chauffeur aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, Tanner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
7: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
8: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
9: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
8: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
9: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
2: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
3: Radio Monte Canate.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
6: Unieuro, batte forte, sempre.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Monte. Camante.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Volare. Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete. E per gli interessati, Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
2: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità. La tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario. Dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.

0: Almanacco del 20 luglio.
1: Oggi viene celebrata la memoria di San Gerolamo, grande padre della Chiesa, vissuto tra il IV e il V secolo.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Gerolamo.
1: Le origini di questo nome le possiamo trovare nel nome paleocristiano Hieronymus, certo derivante dal greco Hieronimo, personale composto da hieros, cioè sacro, e onoma, ovvero nome. Insomma, riassumendo, Gerolamo vuol dire nome sacro e quindi doveva avere almeno in origine un valore mistico.

0: Il 20 luglio 1937 Guglielmo Marconi aveva potuto valutare l'importanza che la radio da lui inventata aveva acquistato nel mondo intero.
1: Nato nel 1874, Marconi cominciò molto presto ad interessarsi al problema della telegrafia senza fili. Ad appena 22 anni effettuò la prima trasmissione ad una distanza di parecchie centinaia di metri.
0: Ovviamente, data la giovane età, questa impresa non destò alcun interesse e il giovane inventore fu costretto a partire per l'Inghilterra.
1: Fu solo nel 1897 che Marconi riuscì a perfezionare i suoi apparecchi, stabilendo il primo collegamento radio ad una distanza di 5 km.
0: Ma il vero e proprio successo gli arrise 2 anni dopo, cioè il 28 marzo 1899, quando riuscì a trasmettere un radiomessaggio attraverso lo Stretto della Manica.
1: Ormai il mondo si era convinto che l'invenzione di Guglielmo Marconi non poteva che essere una pietra miliare nello sviluppo della società. Nel 1901 avvenne il primo collegamento transoceanico tra la Gran Bretagna e Terranova.
0: Nel 1909 Marconi ebbe il Nobel per la fisica. Pochi anni più tardi entravano in funzione i primi impianti per la trasmissione radio di voce e musica.
1: Saint-Tropez, 20 luglio 1974. Sulle spiagge francesi e anche su quelle italiane più snob, è di moda il tanga, un costume da bagno che consente la tintarella praticamente integrale.
0: In Francia e in Italia le autorità scatenano l'ennesima caccia alle streghe. Il tanga è considerato fuori legge. Il ridottissimo costume potrà essere indossato solo nei club privati, altrimenti si rischiano i rigori della legge.
1: Parigi, 20 luglio 1975. Il ciclista Bernard Thévenet, 27 anni, vince il 62esimo Tour de France. In 8 anni è la prima volta che un francese riesce ad affermarsi nella celebre corsa.
0: Il presidente della Repubblica Giscard d'Estaing si è personalmente complimentato con Thévenet. Primo degli italiani è Gimondi, giunto quinto con un ritardo di 12 primi.
1: E concludiamo il nostro almanacco parlandovi appunto di calendari e almanacchi.
0: Ammettiamolo, noi occidentali siamo piuttosto sbrigativi, misuriamo il tempo in ore e minuti. Non è la stessa cosa per gli indiani, che oltre un complicatissimo sistema di misura degli anni, contano anche le ere, misurandole in kalpa, cioè l'unità base che equivale 4.320 milioni di anni nostri. Ci piacerebbe sapere chi tiene il conto.
1: Anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento a domani, 21 luglio, per un nuovo almanacco. A risentirci.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Potete adottare un cane e un gatto, EMPA, Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA, Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto. La natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate chiocciola polaris.it, radio montecanate chiocciola gmail.com. La mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusy, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò, voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti, sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate. Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD.
perciò canale televisivo 7 e 50.

stelle terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano anche quest'anno al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di luglio, agosto, settembre. E perciò prossimo appuntamento, come ben vedete, sarà il 26 luglio. Per informazioni e prenotazioni contattate il 339 20 03 835. Ricordiamo che oggi Calicantus è aperto tutto il giorno, è domani chiuso come sempre per riposo settimanale. Calicantus, piante, fiori, composizioni, Calicantus, per darvi il meglio prenotate a Calicantus qualsiasi tipo di cerimonia. Calicantus anche per farvi installare la app canatina Calicantus, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Qual è il pensiero del giorno? Ricordiamo, non sono gli anni che fanno invecchiare una persona o l'altra, ma sono i dispiaceri.

Abbiamo il caldo torrido, da domani si dovrebbe respirare, tornerà le città del nord tornano verdi, non più rosse, perciò in verde Bologna, Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia, Verona, le città che hanno primeggiato in questo periodo per il caldo torrido. Caso Ruggero, scende in campo Elon Musk, Dio ci salvi. Dio ci salvi. Dio salvi il nostro paese. Se scende in campo quell'uomo, poveri noi. Sentenza dice folle. Il PM dice è da condannare, sentenza folle, quella di che si esprime, ma il PD insorge e dice Musk è a gamba tesa sulla democrazia ed è un uomo come lui, pensate, che si è fatto un colosso di una intelligenza che non ha uguali, quando entra in certi particolari, dal resto l'abbiamo visto con Trump, nulla di più sbagliato è aver scelto Trump, l'abbiamo visto, e adesso si interessa anche di Ruggero, meglio che stia a casa sua. Meloni pena a Ruggero è sproporzionata, perciò anch'io la penso. Salvini torna ancora in carcere per umanità, Tajani no a leggi far west, cioè cosa dice Tajani? No a spararci come facevano in America nel far west, uno contro l'altro, ma ci siano leggi sane che puniscano.

0: i criminali e i delinquenti? Io sono uno di quelli che riapplicherei la pena di morte. Scusatemi se mi esprimo così, per delitti, delitti risaputi al 100% con colpa. Intanto la moglie di Ruggero chiede la grazia per il marito, atto di clemenza, e io ripeto, non so cosa farà Mattarella, ma siamo in ottime mani. Con Mattarella siamo in mano ad un papà della democrazia. Vedremo se ci saranno gli estremi per graziarlo. Intanto la Lega si fa suo, come ben sapete, la Lega e Fratelli d'Italia cercano di contrastare Vannacci, che a spada tratta si è schierato con Ruggero, e dicono la loro: va rifatta la legge della legittima difesa. È vero, quella legge va: tu entri in casa mia, non puoi più avere, entri per rubare, per fare atti malavitosi, non puoi più avere nessun diritto a questo mondo. Mi spiace, ma anch'io la penso così e la penserò sempre così. Se tu entri nel mio negozio, se tu entri a casa mia che per fare atti malavitosi, mi spiace, qualsiasi cosa ti succeda, anche un trave in testa che ti spacca il cranio, purtroppo te lo sei voluto. USA, vietato distruggere capi invenduti. Qui mi sembra, come ho detto ieri, una bella proposta europea, lo diciamo a tutti i sovranisti: viva l'Europa, viva il raggruppamento al mondo più democratico, dopo che la democrazia, salvo il sindaco di New York e tanti altri sindaci e governatori che hanno voltato le spalle a Trump, la democrazia, dicevo, in America non è più di casa. Ed abbiamo invece morto ammanettato, applicata nuova norma. Procedimento aperto a Bologna per chiarire le cause del 43enne marocchino morto mentre era ammanettato dopo una colluttazione con gli agenti. Applicata la nuova norma, scudo per gli agenti iscritti al registro che ha partecipato alla fase, ma ci sono indagati. Norma registra separata per soggetti cui attribuito il fatto di reato, presenza, causa giustificata, agenti e quattro operatori sanitari. Io sono con gli agenti e con gli addetti sanitari. Scusate se mi esprimo, ma è giusto esprimersi ognuno come la pensa. Uomo muore dopo essere stato ammanettato, l'abbiamo detto, le riprese dei poliziotti indicati immediatamente, le riprese che sono state fatte hanno un valore che sarà a giudizio. Intanto, se non bastasse questo mondo a delinquere, se non poniamo fine con leggi certe e più severe, non ce ne caviamo più. Baby gang, 539 presi, perciò non sono 1, 2, 3, 5, 539 su tutto il territorio italiano. Il bilancio è di 47 minorenni, 900, 940, 9 denunce, quasi 188.000 controlli, 19.000 sono i minorenni che spacciano, vanno alle movida ed ne combinano di tutti i guai. Siamo in questa purtroppo Italia. Siamo in un'Italia che andrebbe ridimensionata. La Guardia di Finanza ha eseguito la confisca di beni per 2 milioni di euro provenienti dal riciclaggio di guadagni di Felice Magnero, considerato il capo della mala del Brenta, condannato in via definitiva a 2 immobili in provincia di Firenze, Lucca, 5 automobili, gioielli, quadri di valore, conti correnti, cassette di sicurezza, 15 orologi di lusso, 90.000 euro in contanti. Finalmente si fa sul serio e ci auguriamo che tutto venga fatto sul serio. Ed abbiamo invece all'estero nona ondata di raid USA sull'Iran, ma non avrà capito Trump che sta innescando una terza guerra mondiale. L'Iran attacca, non è, lo diciamo a Trump, non è la povera Ucraina. Starmer intanto si è dimesso e ha messo il mandato nelle mani del re Carlo III, Gran Bretagna, Barons, incaricato da premier. Terremoto in Venezuela, oltre 5.000 i morti accertati, però purtroppo ancora tante persone sotto le macerie. Droni di Kiev verso Mosca, dei quali sono 400 circa, dei quali circa 85 sono stati abbattuti, feriti, incendi nella capitale russa, finché il boia dell'Ucraina, il criminale di guerra Putin, non avrà capito che serve la pace, serve che si tolga dalle scatole di una nazione che non lo vuole. Non vuole, facciamo nuove elezioni, si facciano, ma non con il fucile e il mitragliatore in mano, come pretendono i russi. Pianificare una votazione, un voto per dire come lo pensano gli ucraini. Intanto in Ucraina, se i droni di Kiev vanno a colpire solo postazioni militari o di interesse economico per alimentare la guerra, la Russia continua a bombardare Kiev e diciamo palazzi civili, come è nel suo sistema. E abbiamo l'ultima notizia che riguarda Noemi, cade dal palco. 30 giorni per la cantante Noemi, finita in ospedale dopo essere caduta al concerto di San Salvomarino Chieti. L'artista aveva invitato il pubblico a sostenerla mentre eseguiva un brano, non si sarebbe accorta di essere arrivata al margine del palco e da lì ha messo un piede in fallo e è caduta. È stata medicata, poi giudicata guaribile in 30 giorni. Ed abbiamo invece cielo poco nuvoloso domani, tutta la mattina, nelle ore pomeridiane incremento della instabilità, in particolare sui settori appenninici, per temporali locali, sconfinamento verso la collina e pianura, zero termico 4100 metri, temperature minime più 20, massime più 31, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela, e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
5: Unieuro, batte forte sempre.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Punte Canate RMK 103.1 in FM.
1: In FM
0: dal 1976 la storia della radio.
2: In console Roby Pezzani.
3: This is a love song for you.
4: Pub, ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salso Maggiore conduce Pellegrino Permense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub, ristorante La Baita, anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub, ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
5: Stasera tutti alla Baita!
6: Oi, la, la, la, la,
5: no, non quella Baita, ma il ristorante birreria La Baita!
7: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
5: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti!
7: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
5: Sì, spettacolare!
8: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
4: 0524 689226.
5: No, non quella Baita!
0: Special DJ Roby Pezzani.

Il primo rapper della storia italiana insieme a Raff Side Controller nel 1984. Noi c'eravamo, eravamo una radio di esordi, ma eravamo veramente il numero uno del nord Italia. Radio Antecanate dal 1976 con voi. Roberto Mezzani è il nostro sponsor da Baita, tutti i giorni, tutto l'anno, chiuso il martedì e il sabato a mezzogiorno. Allora insieme fino alle 21.30, 22 c'è il Mixing Time.

0: Un businessman, dito nella piaga. Oh, musica, orecchione radiofonica aperta, Gabri Ponte, DNA insieme a Giovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: sign.
1: Pezzettone, la firma di MGK e Wiz Khalifa su R&K. Noemi,
2: stare con te è perdere.
1: Tu cosa fai questa sera?

0: pub ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salso Maggiore conduce Pellegrino Permense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì, tutti i giorni torta fritta e panzerotti, sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub ristorante La Baita, anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
1: Special DJ Roberto Pezzani.

Emily, non è Francesco, poi ritorna alla grande di Bonovox e compagni, gli U2, Sweet of Dreams. Mamma mia, panico.

0: bisogno.
1: Io penso
0: a te ogni giorno,
1: ogni notte. Pensatore del Cosmos, RMK, insieme a Roberto Bezzani, collegamento in diretta del lunedì, diciamo 21.30, 22.30, c'è il Mixing Time, intanto c'è Elisa.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
0: Sì, spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
4: 0524 689226.
0: No, non quella baita!
5: Special DJ Roby Pezzani.

Da Roberto Mazzani è tutto, appuntamento a mercoledì pomeriggio Sound dalle 15.30 alle 17 insieme per l'estate dei 103. Adam K, Rob DJ e con noi il nostro sponsor La Baita. Ciao amigos!

0: Special DJ Roby Pezzani.
1: Stasera tutti alla baita. Non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
1: Sì, spettacolare.
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
4: 0524 689226.
1: No, non quella baita.
0: Radio Montecanate RMK 103.1 in FM. In FM. Gli Evergreen, la più bella musica di sempre.

s'alza il vento, nel buio della notte, tu ti svegli e ascolti quel soffio suo leggero che arriva da lontano, lungo strade.

C'è la bionda che è già qua, lei che sale sopra il tram, ma dove va? Il buio riempie la città, tra le ombre c'è la mia.